0: Allo?
1: Mauro?
0: Ah, Mauro Shane?
1: L'Edoire Ritwe?
0: Mwawi kazi mkigani lo Edoa?
1: Ndalipu isakayela buketa.
0: Ego?
1: Ndipu isakayela buketa mutango wanze.
0: Ego?
1: Ama ndipu isakayela buketa waila angweta bota Edoare alipu isakayela buketa Ritwe.
0: Ego?
1: Akaini mbo?
0: Ego?
1: Makarimbo wakalangure kabarari mbomu?
0: Ego?
1: Sawa ni mweta bikwe.
0: Naamu nge.
1: Sawa.